3M. Madura, Madura, Madura. Sore ceria. Ceriain soremu bareng Pro 2.